0: Game.
1: In came a do, out do. I talk about it, I'm over to Angasiago, Emma Condes, T. Evelyn Condes, Condes, Tira, Umsihaba, Grupa, Roba. And one Kara can and family to do that can gas Condem, Harai, and Tangusan Tina, Tin Haba family Tina. Over Korea have done me, I'm a Kensley road in the air, triple in Nels, Tibagohab, Amsi. Nasa Gaza with Amsi, Brazil boy, Sensa. Nel Ach Ian Fear, 20, 30, 40. Kainga kaisa kli haga kam kainga kaisa kainga haga kainga Tomaska iyo ema kondesa kainga kaisa kli kwese ahu kwese kaisa kli no na kainga kli sido kamere kankans
0: kankans si kaisa chesa nungo kira harugun hoa ngwa kore saun aipke ku tri khabiske kamsa se hansa akumka kankwa Peps ke satsa di twa ba ha kwa san harib di aru khu gu di jacket di chi vest di kha au jacket di chaura chi wa ga un hat ma jacket di ko se wana cham ke di sitsi di siko sen a dollar ku chi ko se di siko sen a sen ka khu cui mai wai ho ba sen cham di sia gan as thwa chep di sa khu cham di sin nan a sa chap di siko se a sin kha cham sa se ha homi sa se ha sa tu se ngwa pepsa ta ne che dana dana re wep ke peps ta a tai